0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:15.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi nella schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3:44.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra, e in una bolla di luce di luna smarrita, stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino, e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco,

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sono le 7:59 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.
6: Sono le 8 e 30 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: La tua musica.
4: I tuoi amici.
3: È Radio Super.
5: Sono le 9 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te.

0: Radio Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
5: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
4: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno, buongiorno, è domenica 14 giugno 2026, questa è Radio Super. Oh, che bello, riprendiamo da oggi lo spazio della domenica rigorosamente in diretta è dallo studio 2 di Radio Super da Cadignano e di Verola Nuova con Pierangelo Pini con voi, prontissimo e prontissimi per regalarvi una mattina ricca, ricca di musica, ricca di compagnia, ricca di Radio Super. Canale 787 dal vostro televisore, se non ci vedete o sentite risintonizzate, ma ormai siamo praticamente ritornati operativi, ormai un po' è così dappertutto, perciò buongiorno, buongiorno, buona domenica, siamo già a metà giugno, mamma mia come passa il tempo, che bello ritornare insieme di domenica. Adesso per l'estate saremo insieme tutte le domeniche, naturalmente con un appuntamento fisso anche del sabato mattina, e poi vedremo da settembre cosa andremo a combinare, però intanto siamo qui. Io spero ci siate anche voi, vi do le coordinate, il numero di telefono lo vedete sul nostro canale 787, la Leonessa con i contenuti naturalmente offerti da Radio Super, ma io ve lo ricordo il numero a beneficio di coloro magari non lo sapessero o magari in questo momento non sono davanti al televisore, il numero per chiamarci, per entrare in diretta con noi in questa mattinata è il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Dicevo in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia, noi siamo qui prontissimi per stare con voi due ore, sino alle ore 12, perciò prepareremo il pranzo insieme, magari raccontateci anche qual è il vostro pranzo della domenica, perché magari la domenica avete ospiti oppure siete quelli che curate un attimino di più la cucina perché fate dei pranzettini, dei piatti un po' più raffinati, oppure siete quelli che dite io la domenica proprio non pranzo, mi riposo, poi mi rifaccio la sera in un bel ristorantino e fate bene. Vabbè, comunque noi siamo qui per ascoltarvi e per sentire così le vostre chiacchiere e sentire un po' chi vuole intervenire con noi. Pronto?
1: Pronto, l'onore di essere la prima.
0: Ma che onore, e noi ne siamo onorati, buongiorno.
1: Sono Carla di Cremona.
0: Ciao Carla, buongiorno e buona domenica.
1: Buona domenica anche a te e tutti gli ascoltatori amici. Ascolta, ringrazio tanto tutti per le belle ore che ci fate passare. Ascoltare la radio così in riposo, rilassati, mi fa ritornare quando ero ragazza, la prima radio che ho avuto.
0: Che bello.
1: Ma che bello, guarda, è una cosa meravigliosa.
0: Grazie.
1: Vi ringrazio tantissimo.
0: Grazie, Carla.
1: Un buon proseguimento, una buona domenica e saluto tutti, Gianfranco specialmente,
0: va bene,
1: tutti gli amici.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao
1: scusi.
0: Carla.
1: Ciao.
0: Buona domenica. Grazie. E grazie per averci chiamato. Ciao cara. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao bella. Grazie alla nostra Carla da Cremona. Dai, 351 40 41 e 42 3 per entrare in sintonia con noi e vi lasciamo lo spazio, vi lasciamo il telefono per far sì che voi possiate in qualche modo raccontarci un po' di voi, qualora lo vogliate, o solo anche per un saluto. E naturalmente mi piace sentirvi tutti, come mi ha fatto molto piacere sentire la nostra amica Carla che ci sostiene sempre e per questo le ringraziamo, come tutti voi che ci sostenete. Grazie, grazie veramente di cuore. Poi se c'è qualcuno nuovo, qualche ascoltatore nuovo o qualche ascoltatrice nuova che vuole così intervenire e per la prima volta, non ci sono problemi, anzi siamo felici, saremo felici di così dargli il benvenuto o la benvenuta nella nostra famiglia, la famiglia di Radio Super. Allora, dicevo, due ore insieme, cosa combineremo noi in queste due ore? Beh, noi in due ore, come sapete, la prima ora a me piace dedicarla alla musica da ballo, perché mi piace farvi ballare. Poi la domenica mattina, dai, va bene, no? Magari ieri sera avete fatto una bella serata proprio magari in qualche festa popolare per ballare e questa mattina siete lì un po' così, vi state alzando, ma noi vi ricarichiamo immediatamente con la musica e con le belle canzoni. Ma noi, sapete che noi siamo quelli che... A noi piace la fisarmonica, no? Perché la fisarmonica dà quel senso di festa, quel senso di voglia e di stare insieme. Allora partiamo così, con questo carnevale di Venezia e intanto 351 40 41 42 3, se volete chiamarci, noi siamo qui.

0: Allora vediamo se abbiamo una chiamata per noi. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dopo la Carla c'è il Carlo.
0: Oh, è la domenica dei Carli. Buongiorno Carlo.
1: Domenica buongiorno. Dei Carli, buongiorno.
0: Buongiorno carissimo.
1: Sai cosa fa la fisarmonica?
0: Cosa fa?
1: Prova a indovinare.
0: Cosa fa la fisarmonica?
1: Vediamo se lo sai.
0: No, prova. No, perché poi non sono tanto quello per gli indovinelli. Cosa fa la fisarmonica? Fa ballare.
1: Si apre e si chiude.
0: Vabbè, questo è scontato, se no non lo suoni. mamma mia, Carlo, hai festeggiato il compleanno di tua sorella e sei ancora un po' così, devo dire.
1: Certo, bravo.
0: Facciamo le ore piccole lì, facciamo le ore...
1: Abbiamo fatto le ore piccole, lo so
0: lì. Bene, Carlo.
1: Certo, immagini. Salutiamo tutti, una buona giornata a tutti.
0: Certo. E a te, buona domenica Carlo.
1: Buona domenica.
0: Grazie di cuore. Ciao Carletto, grazie. Grazie al nostro Carlo da Gorlago Bergamo. 351 40 41 42 3 per chiamarci. Dai, dai, dai,

qui aumentiamo il ritmo, signori, il Carnevale di Venezia che ha aperto questa nostra domenica mattina insieme. Magari non siete abituati perché dite: ma questo qui da dove salta fuori? Vabbè, lo spazio della domenica per quanto riguarda l'estate di Radio Super in compagnia di Pierangelo, e perciò da questo da oggi e dal 14 di giugno, da metà giugno iniziamo di nuovo lo spazio della domenica, perciò mi ritroverete il sabato e la domenica in diretta, mi raccomando, siamo rigorosamente in diretta, sono le 10 e 12 minuti e 10 secondi, Radio Super, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, potete chiamarci qualora voi lo vogliate e così intervenire con noi, raccontarci un po' della vostra domenica, come la state organizzando questa domenica, farete una gitarella, prendete il sole se c'è, perché qui stamattina, almeno qui a Verola Nuova, da Cadignano di Verola Nuova, da dove ci stiamo trasmettendo, dal nostro mitico studio 2, è qui a bordo piscina e c'è il sole che va e che viene, però non so voi se siete anche quelli che magari vi piace prendere il sole, dai, chiamateci e raccontateci un po' di voi, insomma, come state trascorrendo, come trascorrerete, no, questa estate, perché giugno è proprio così l'inizio, no, dell'estate, chiudono le scuole, magari alcuni già vanno in vacanza il mese di giugno, che è il mese più bello, né? Per trascorrere le vacanze, magari al mare o in montagna, dove volete, o ai laghi, dai, dai, forza e coraggio, fatevi sentire anche dalle nostre valli, e dal lago di Garda, e dal lago di Iseo, e dai, mi piace sentirvi un po' ovunque, perché so che siete tanti e tante che ci ascoltate, e so che così ogni tanto ci raccontate un po' di voi, e ci aiutate in questa mattinata insieme. Poi, nel limite del possibile, come sempre, noi cerchiamo di accontentarvi anche nelle vostre richieste musicali, perché magari avete anche in mente quella canzoncina che cantavate tanti anni fa, noi cerchiamo di accontentarvi. Come fare? Il numero lo vedete sul canale 787, il nostro canale ufficiale è il canale di Radio Super, il canale si chiama La Leonese, il nostro logo, ma i contenuti sono prodotti, offerti da Radio Super. 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3 è il numero di telefono ufficiale, quello per chiamarci e quello per entrare in gioco con noi, in sintonia con noi, vi facciamo diventare protagonisti alla radio. Ma noi continuiamo a ballare, continuiamo ad aprire e chiudere, come dice il nostro amico Carlo, che salutiamo da Gorlago, la fisarmonica, e vai con questa Carlotta. Buongiorno e buona domenica.

Ioppele, dai, dai, dai che si balla, dai che continuiamo a ballare in questa nostra domenica mattina insieme e qui su Radio Super. Ancora buongiorno, buongiorno da Pierangelo e buongiorno da Radio Super, la radio come una volta è proiettata naturalmente nel futuro, perché ci sono tanti modi per seguirci naturalmente. Ricordo il nostro canale ufficiale, il canale 787 del vostro televisore. Vi ricordo anche, se ci state ascoltando dall'automobile, se avete un'auto di nuova generazione con a bordo la radio DAB, Digital Audio Broadcasting, che è la nuova tecnologia della radio, soprattutto sulle automobili, e potete ascoltarci dal canale 7C. Se ci state ascoltando mentre state viaggiando, fatecelo sapere al 351 40 41 423. Però c'è anche un modo per ascoltarci in tutto il mondo, in streaming, cioè via internet. Ormai col telefonino tutti abbiamo internet, perciò se siete in giro a camminare o siete lì che avete il telefonino a portata di mano, andate su Google e cercate Brescia Sat o Radio Super, e da lì potete tranquillamente ascoltarci. E anche dalla pagina di internet, dalla nostra pagina ufficiale di Brescia Sat, c'è il numero di telefono per poterci così contattare. Oppure, se avete in casa l'app Alexa, avete Alexa, la famosa Alexa, voi dite Alexa, chiedete ad Alexa: Alexa, fammi sentire Radio Super La Leonessa. E Alexa magicamente ci fa così apparire, sentire, apparire è un po' difficile, voglio dire. Perciò anche con Alexa potete ascoltarci in tutto il mondo, perché via internet naturalmente arriviamo in tutto il mondo. Tanti modi per ascoltare la nostra radio, 351 40 41 423. Sul canale 96, che è il canale ufficiale di Super TV, la nostra televisione, per chi ha un televisore di nuova generazione anche lì connesso ad internet, schiacciando il bottone blu va automaticamente sulla radio, e anche dal canale 96 potete ascoltare la radio. Vedete come siamo diventati multimediali, no? E come il nostro editore vi dà il modo di vi offre così il modo di ascoltare tutto ciò che il nostro gruppo editoriale vi offre, e in particolare in questo momento la radio. Allora io mi permetto di ricordare ancora il numero di telefono, magari a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante. Lo vedete in sovraimpressione naturalmente sul nostro canale ufficiale 787, che è il canale della radio, Radio Super, quello è il canale ufficiale della radio. Perciò se volete, in questa mattinata, in queste due ore, sino alle 12 siete in compagnia di Pierangelo, potete intervenire telefonicamente anche per richiedere un brano, per lasciare una dedica, per salutare o salutarci. 351 40 41 423. Un'oretta sino alle ore 11 è dedicata al ballo liscio. Abbiamo aperto alle ore 10 e continuiamo con queste 50 primavere. La grande orchestra del maestro Gianmarco Bagutti.

sì, 50 primavere, la voce del grande Gianmarco Bagutti e la sua orchestra, che naturalmente salutiamo. Dunque, non lasciatemi da solo in questa mattinata, dai che voglio sentirvi. Lo so che non siete ancora abituati e abituate a sentirmi la domenica, però insomma da questa domenica, ripeto, partiamo con lo spazio di Super Mattina di domenica. Io di solito sono in onda con voi ogni sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno, ma ci sarò anche la domenica in questa estate dalle 10 alle 12, poi da settembre vedremo un po' cosa cambierà in questi palinsesti, perché sappiate che la nostra radio è in continua evoluzione, eh? Voi direte, questi qui ogni tanto cambiano qualcosa, no, in verità noi aggiorniamo, non è che cambiamo, stiamo continuando a lavorare e abbiamo una macchina che continua a girare, no? Il nostro criceto gira e no, è veramente, e cerca veramente di dare sempre e di più, darvi sempre qualcosa di più, perciò magari ci sono dei momenti che magari vi creiamo qualche disagio, perché magari ci sono stati giorni che non ci sentivate, però non abbiate paura, perché siamo qui, siamo noi e ci siamo sempre, ci saremo sempre, perché Radio Super, sapete, da 50 anni che vi offre la compagnia della radio come una volta, quella radio che chiacchiera e vi fa chiacchierare, perché voi potete interagire con noi e senza filtri. Non è che noi prima filtriamo, vi diciamo ma devi dire questo, quello, no, assolutamente, voi chiamate il 351 40 41 42 3 e noi vi mandiamo assolutamente in diretta e potete raccontarci di voi. Dai, fatevi sentire, voi tutti amici che ci sostenete da sempre, voi che siete i nostri pilastri, quelli che ormai da anni sono entrati a far parte della nostra famiglia, però è bello ogni tanto, non dico ogni tanto perché vedo che ogni puntata c'è sempre qualche amico, qualche amica che ci così saluta per la prima volta e ci ascolta da tempo, però magari non ha mai avuto il tempo o non ha mai voluto chiamarci. Ecco, fatelo tranquillamente, senza problemi. 351 40 41 42 3. Noi siamo qui per tenervi compagnia. Adesso mi bevo un bel caffettino che mi ha portato la Elisa qui in studio e intanto vi regalo questa Oh mio signore, Oh mio signore. Ve lo ricordate Gianni Dego? Quante belle canzoni!

0: Allora, vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: In diretta mi hai messo. Ti sto ascoltando da Fidenza, provincia di Parma.
0: Buongiorno, buongiorno, come ti chiami?
1: Elio.
0: Scusa?
1: Elio.
0: Elio, buongiorno Elio. Come stai combinando di bello a Fidenza, oltre che ascoltandoci?
1: Sto riposando.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. E va bene così.
1: È domenica, bisogna riposarsi.
0: Mi fa piacere, ci stai ascoltando dal televisore, dal 787?
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: Oh, che bello, ti piace il nostro canale? Dimmi.
1: Sto andando in differita, sto ascoltando in differita.
0: Certo, ascoltami. Certo, sì, c'è un altro di ritardo. Dimmi, caro, dimmi.
1: Ti posso chiedere un pezzo?
0: Certo, dimmi.
1: La signora Bianca.
0: La signora Bianca. Noi la cerchiamo e te la mandiamo, va bene?
1: Grazie.
0: Ciao caro, grazie, rimani grazie, con noi.
1: Grazie.
0: Un abbraccio,
1: ciao,
0: e grazie.
1: Buona domenica,
0: ciao, a te. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie al nostro amico da Fidenza. Che bello, vedete questo amico che ci ha chiamato per la prima volta al 351 40 41 42 3. Perciò continuate a chiamarci, perché noi siamo qui per tenervi compagnia.

0: Leo, mio signore, c'è la pubblicità, poi torniamo, mi raccomando, rimanete lì comodi sul vostro divano a riposare come il nostro amico Elio che ci ha chiamato poco fa da Fidenza e tra poco arriva la sua canzone, ma voglio dire, mi raccomando, voi però siete lì che riposate, avete una mano per il telecomando e una mano per il telefono per chiamarci. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Vorrei fare la dedica a Pierangelo.
0: Sì, sono io Pierangelo. Con chi sto parlando?
1: Con la signora Sarangela.
0: Da dove ci chiami?
1: Da Maclodio.
0: Da Maclodio. Come ti chiami? Mi hai detto...
1: Io sono Angela.
0: Angela da Maclodio. Buongiorno Angela, buongiorno carissima.
1: Buongiorno.
0: È la prima volta che mi chiami Angela. Sì, non ti...
1: Sì, te sì.
0: Grazie.
1: Però
0: dimmi.
1: Io su Radio Super sono cliente.
0: Ci segui.
1: Ecco così. Volevo fare una dedica a mio marito perché io sono malata, un po' di anni sono malata.
0: Sì.
1: E lui mi segue sempre.
0: Mi fa piacere. Che bravo. Come si chiama tuo marito? Come si chiama?
1: Franco.
0: Franco, va bene. Noi ti dedichiamo una canzone. Che canzone vuoi, Angela?
1: Guarda, lui piace tutto perché ascoltiamo sempre le canzoni di Super.
0: Va bene, allora te ne scegliamo una bella, va bene? Okay.
1: Una bella, va bene, grazie.
0: Ciao, caro.

0: Grazie.
1: Mi piace tanto.
0: Grazie a te e grazie a voi. Un abbraccio grosso,
1: una bella radio. Va bene, grazie.
0: Forza
1: mille.
0: E coraggio, forza e coraggio, un abbraccio sì, forte.
1: Sì. Ce ne vuole.
0: Sì, ce ne vuole, ma ce l'hai. Forza e coraggio. Ciao bella, grazie
1: va
0: di
1: bene,
0: cuore.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao bellissima, grazie di cuore alla nostra amica Angela. Resta con noi che noi vi diamo veramente la carica per continuare. Intanto c'è la pubblicità, a tra pochissimo. Radio Super, pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polente a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo nelle nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
8: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
7: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
8: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
7: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
8: Ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la mia signora Bianca, rigorosamente in diretta per voi qui su Radio Super 351 40 41 42 3. Mi fa piacere perché anche amici nuovi ci stanno chiamando, vuol dire che la nostra famiglia si sta allargando. Che bello, che bello, che bello stare con voi anche di domenica mattina, perché da oggi arriviamo con così la programmazione di Super Mattina, la versione della domenica. E anche alla domenica, mi raccomando, potete chiamarci in diretta. Allora, avete sentito, no, gli amici che ci chiamano, che ci stanno guardando dal canale 787, mi permetto di insistere, di così promuovere questo nostro canale ufficiale della radio. Magari alcuni di voi non lo conoscono, fate un po' di passaparola e portate un amico alla radio, dite dai, sintonizza il tuo televisore, e se non l'ha fatto in automatico, sul canale 787, perché da lì ti si apre un mondo, il mondo della musica, il mondo della compagnia, ma soprattutto il mondo della radio come una volta. Però non è che dite, magari uno di voi dice la radio come una volta sono vecchi, no, siamo coerenti, perché noi abbiamo sempre fatto questo tipo di radio, una radio dove dà spazio agli ascoltatori e vi fa vivere le emozioni delle belle canzoni di un tempo, quelle che non tramontano mai, perché una canzone non tramonta e non muore mai, assolutamente. Allora 351 40 41 42 3 e per chiamarci se volete e così aiutarci in questa mattinata. Poi se volete la vostra richiesta musicale, noi cerchiamo in tutti i modi di accontentarvi, e intanto è così, perché sapete, quando ci siete voi il programma e la radio ha tutto un altro mondo, prende tutta un'altra piega, mi permetto di usare questo aggettivo. Vediamo se abbiamo qualcuno per noi in linea. Pronto?
1: Ciao Tirano, sono Daniela.
0: Oh Daniela cara, buongiorno carissima.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica a te, tutto bene? Stai preparando la polenta o no?
1: No, ancora, è presto ancora.
0: Però oggi fai la polenta. Però oggi fai la polenta.
1: Sono qua da sola.
0: La polenta però... si può mangiare anche da soli, non è un problema.
1: Sì, quello sì, a me piace proprio questa.
0: Beh, brava Daniela. Daniela, dai, tutto a posto, bene, dai, ci stai ascoltando, ti mettiamo Dio dei Monti, dai, va bene?
1: Sì, ma io sempre ti ascolto sempre, tutti
0: sappiamo,
1: i giorni.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo. Ormai tu sei parte integrante della nostra famiglia.
1: Io sono la vostra famiglia, più sono sola, faccio solo quella cosa qua, tutti i giorni.
0: Guarda, noi siamo qui apposta, Daniela, siamo qui apposta per te e come te, per quelli che magari sono soli in casa, e noi siamo la vostra famiglia, ok? La vostra compagnia.
1: Va bene, okay? io sono felicissima.
0: Anche noi.
1: Ecco, ti saluto e grazie tanto, Pierangelo.
0: Ciao Daniela, un abbraccio grosso e buona domenica. Ciao Daniela, grazie.
1: Grazie altrettanto.
0: Grazie alla nostra Daniela da Brescia, 351 40 41 42 3, per continuare a condividere con noi questa mattinata di musica. La Romagna è la patria della vacanza, è la patria dell'allegria e del divertimento, lo diceva spesso e volentieri il grande Casadei. E allora proprio di lui andiamo ad ascoltare Io cerco l'amorosa, ve la ricordate?

Ponderà, buongiorno ancora a tutti voi, bene sintonizzati su Radio Super con Pierangelo, le 10:47:18 in diretta con voi in questa versione della domenica di Super Mattina. Continuate a chiamarci, fatelo tranquillamente, perché a noi fa veramente molto molto piacere sentire così le vostre voci, sentire così la vostra carica e la vostra voglia di stare con noi, come d'altronde noi abbiamo voglia di stare insieme a voi e di sentirvi e di così salutarci. Anche un solo ciao però è importante, perché è un interagire insieme, è veramente stare insieme, proprio tutto questo, parlarci per telefono 351 40 41 42 3. Stiamo ballando, vi stiamo facendo ballare, almeno spero di potervi fare ballare, ma anche di farvi ascoltare delle belle canzoni. Adesso voglio salutare appunto la mia amica Daniela da Brescia, perché siamo, Daniela, siamo la tua famiglia e veramente grazie di cuore, perché tu ogni giorno ci segui e così ogni giorno ci racconti sempre un po' di te. E poi un saluto lo mandiamo dunque all'amica Angela da Maclodio e al marito Franco, che anche loro sono sempre all'ascolto di Radio Super, ai quali va il nostro più grande ringraziamento, come d'altronde a tutti voi. E allora vi regalo questo Dio dei Monti dall'orchestra del maestro Franco Bagutti. 351 40 41 42 3 per vivere insieme questa domenica mattina di metà giugno. Buongiorno, questa è semplicemente Radio Super.

signori, con l'orchestra Bagutti si va tranquilli. O Dio dei Monti, in questa nostra diretta, in questa nostra mattinata insieme. Dai che c'è il sole, dai che è estate. Noi siamo qui a bordo piscina, perché sapete che in estate il nostro studio va a bordo piscina, è qui nel nostro, nella nostra zona di Cadignano di Verona Nuova, nel nostro studio 2. E perciò noi siamo qui tranquilli, con i piedi al fresco, e vi stiamo regalando la musica, vi stiamo regalando la compagnia, quella vera della radio, della domenica mattina. Allora, vi ricordo il nostro canale 787, mi permetto di continuare ad insistere, perché è il canale ufficiale di Radio Super. Infatti voi, quando entrate e vi sintonizzate su questo canale, vedete che la scritta gialla dice stai ascoltando Radio Super, perché è Radio Super che fornisce i contenuti di questo canale 787, la Leonessa. Perciò insomma noi siamo qui per tenervi compagnia, per tenerci compagnia a vicenda. Mi raccomando, tenete d'occhio la polenta e il coniglio o il pollo o ai ferri o la salamella, mi raccomando, ma però ascoltate la radio, perché poi lì esce un mix tra musica e cucina che, mamma mia, che roba, sento già il profumo della polenta. 351 40 41 42 3 e dai, vediamo se c'è qualcuno che ci chiama, sia per la prima volta, ma magari anche i nostri affezionati ascoltatori, non so, vediamo se c'è qualcuno dalle valli, Valle Camonica, Valle Trompia, Val Sabbia, insomma dai, forza e coraggio, oppure qualcuno che ci chiama dal lago di Garda, dal lago di Iseo, dal lago di Idro, dai forza, vediamo se qualcuno ci racconta anche un po' cosa state combinando di bello in queste zone, in queste località turistiche, e se ci sono turisti, se magari ci sono in corso anche delle sagre, volete raccontarcele, ben vengano questi racconti del vostro territorio, perché così andiamo a conoscere un po' il territorio, e magari anche un consiglio, no, che date a noi e agli ascoltatori, è di trascorrere una domenica diversa proprio nella vostra zona, e fate conoscere il vostro territorio. Fatelo tranquillamente, vi lasciamo il microfono, perché noi siamo ben felici veramente di sentirvi e di lasciarvi raccontare. 351 40 41 42 3, se state viaggiando fatecelo sapere, se ci state ascoltando con l'autoradio dal DAB, canale 7C, mettete l'auricolare o accostate e chiamateci, perché noi siamo contenti, ma tanto contenti. Però a noi piace anche mandare le canzoni, perché sennò diventiamo anche un po' troppo chiacchieroni, poi mi tirano le orecchie. Allora, Omar, grande Omar che salutiamo, con Rapsodia, un brano scritto da Gianni. L'estate 2025 è stato il tormentone.

0: Allora vediamo se abbiamo ancora in linea qualcuno per noi. Pronto? Pronto?
1: Pierangelo, perdonami se ti chiamo una seconda volta.
0: Dimmi.
1: Volevo dirti una cosa. Io ho quasi un secolo di vita, perché fra qualche mese sono 97.
0: Sì.
1: Quando ero ragazzina io, chi aveva la radio erano i benestanti solo.
0: Certo, certo.
1: La radio era qualcosa di importante. Io ero sempre in casa della vicina perché lei aveva la radio e io no, e volevo ascoltare le canzoni. Cosa ho fatto? Ho convinto il mio nonno di togliere quella piantona di noce che avevamo nell'ortaglia, grossissima. Ho detto: nonno, dai, là sotto la verdura non cresce con tutto quell'ombra. Ha venduto il noce con legno di noce, i soldi, ho comprato la
0: bene
1: radio.
0: Dai, dai, dai, brava, brava Carla, ti salutiamo, ciao cara, grazie,
1: grazie.
0: Ciao bella, ciao, no, figurati, ciao, ciao cara. Vabbè, abbiamo finito la canzone, ringraziamo la nostra amica Carla. Dunque, abbiamo ancora una canzone per quanto riguarda questa prima parte, dedicata al ballo liscio. Mi raccomando, 351 40 41 e 42 3, chiamateci. Mi raccomando, una chiamata per volta, perché è importante lasciare lo spazio ai nostri ascoltatori, per dare lo spazio un po' a tutti. Pronto?
2: Buongiorno, sono Renata, buona giornata.
0: Renata, buongiorno Renata, buongiorno.
2: Castelcovati.
0: Castelcovati, buongiorno, tutto bene? Stiamo preparando,
2: sì,
0: la stiamo preparando la polenta a Castelcovati o no?
2: No, la polenta no, però tante cose buone sì.
0: Meno male. Come stai, tutto bene?
2: Bene, fa un po' caldo, però va bene.
0: Dai,
2: fornelli fa caldo.
0: Ascolta Renata, poi quando saremo a gennaio diremo fa un po' freddo, perché... Ormai siamo a giugno, va bene, no, ma va bene così, dai, ci sta un po' di caldo, ci scalda un po' le ossa, dai, ci sta bene,
2: certo,
0: dai.
2: Certo.
0: Va
2: ma
0: bene.
2: Ti vorrei una canzone della Iva Zanicchi.
0: Ma noi te la mettiamo volentieri, tra pochissimo.
2: Come ti vorrei.
0: Molto.
2: Come vi voglio voi.
0: Va bene, noi siamo, anche noi ti vogliamo, mi raccomando, stai con noi, perché così facciamo una grande famiglia, Renata,
2: Sempre.
0: Ciao Renata, grazie di cuore, un abbraccio
2: bene,
0: a te. Castelcovati e la famiglia, ciao, grazie di cuore,
2: grazie a voi.
0: Un abbraccio, grazie agli amici di Castelcovati. Ecco, è bello sentirvi, no? È bello sentire anche i vostri racconti, state preparando il pranzo e siete lì che è così, ascoltate la radio. Dolcemente indispensabile, Michele Ranieri, questo bellissimo Valzer Lento, poi la pubblicità e poi andiamo... No, abbiamo un'altra telefonata, vediamo di prendere la telefonata. Pronto?
3: Sì, ciao, sono te, Dorotea da Ponte di Lodi.
0: Ciao bella, ciao Tea, buongiorno, tutto bene a Lodi?
3: Buongiorno. No, provincia.
0: Provincia di Lodi.
3: È una città che divisa in due.
0: Ascolta, provincia esattamente, il paese come si chiama?
3: Si chiama Cornegliano, Laudense.
0: Ah, ok, ho capito.
3: E poi Muzza. La Muzza è un canale,
0: ho capito.
3: Dove si pescano.
0: E divide...
3: ecco.
0: Ok, allora cosa stai facendo di bello in questo momento, oltre ad ascoltarci?
3: Sto facendo due servizi, perché la casa è piccolina, ecco, però bisogna fare sempre servizi.
0: Certo. Dai, va bene, Tea, ti ringraziamo.
3: Va bene, senti, mi dici che è una canzone di Celentano a tutti?
0: Celentano, molto volentieri, sì. Tea, te la dedichiamo, va bene? Ok, una
3: okay,
0: bella.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao, Tea,
3: una...
0: assolutamente, un abbraccio, grazie di cuore per la tua amicizia, grazie all'amica Tea che è sempre presente con noi. 351 40 41 42 3, vi metto la canzone ugualmente, poi andiamo in pubblicità, che sentiamo un attimino in ritardo, però dai, è bello sentire questo brano.

0: Allora vediamo se abbiamo qualcuno per noi in linea. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Oh, eccola qui, buongiorno, buongiorno.
1: Sono in tua compagnia.
0: Ma anche noi siamo in tua compagnia. E come stai? Tutto bene, Rita?
1: Bene, bene, bene, bene.
0: La Valle
1: allora,
0: Camonica.
1: Io quando so che ci siete... mi organizzo, cerco sempre di fare qualcosa che so che devo stare qua,
0: ma
1: nel senso, non so se mi hai capito.
0: Certo, fai qualcosa che sei lì attenta ad ascoltarci in casa, non perdi tempo, però nel frattempo ci ascolti, utile e dilettevole.
1: Ho tagliato il mio arrosto e mi sono fatta una torta, adesso è nel forno.
0: Festa grande lì, festa grande.
1: Però intanto ti ho ascoltato.
0: Ma grazie Rita, grazie, io ti abbraccio tanto per questo, veramente di cuore.
1: Di niente, buona giornata e... ti ascolto sempre molto molto molto molto volentieri, perché è una bellissima cosa sentire la musica,
0: grazie,
1: parlare, ci tiriamo su un po' il morale,
0: certo,
1: anche se siamo un po' giù,
0: ma noi tiriamo su tutto qui, dai, ok, okay. Rita
1: ascolta,
0: dimmi.
1: Saluto il tuo collega Giorgio,
0: lo salutiamo anche noi, il nostro Giorgio.
1: Ciao, Giorgio,
0: torna domani. Ciao Rita, un abbraccio grosso a te e famiglia.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, ciao ciao alla nostra Rita dalla Valle Camonica, in particolare da Breno. 351 40 41 42 3 anche per la seconda parte, potete chiamarci.
2: Stavo io con i miei guai e la mia libertà.
0: Vediamo chi abbiamo. Pronto? Pronto?
3: Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Agostino, buona domenica.
3: Buona domenica. Faccio come le tue ascoltatrici, ti ascolto, poi dico non chiamo, poi devo
0: chiamare. E poi devi chiamare. Come va? Tutto a posto?
3: Certo, sì, sono in ufficio,
0: Sei in ufficio? Ah, ma sei già operativo? Sei già operativo?
3: È già dalle 7 che sono in ufficio.
0: Ma ragazzi, ma quest'uomo qui, chi lo firma quest'uomo qui?
3: Tra l'altro c'era il treno con un'ora di ritardo, quindi sono andato a casa alle 2 stanotte.
0: Per fortuna.
3: Sono, perché qualcun altro è ancora in vacanza.
0: Mamma mia, tutto a posto, è andato tutto bene?
3: Sì, tutto bene, grazie, sì, anche gli impegni che avevo professionali sono andati.
0: Tutto a posto, bene.
3: Dimmi. Stiamo ascoltando le tue ascoltatrici. Siccome sono tornato a casa da solo, aspettavo, chiedi a tutte cosa stanno facendo a pranzo, la polenta, una e l'altra. Io chiedo se qualcuno mi invita a pranzo. Io
0: sì, pronto. No? Sei lì che aspetti, esatto.
3: Tutte le ascoltatrici che hanno fatto quello, fanno quell'altro, dico qualcuna.
0: Ascolta, se vuoi passare anche da noi siamo qui.
3: Io.
0: dai.
3: Grazie, ti lascio la linea perché sei anche in ritardo con la pubblicità.
0: Esatto,
3: mandiamo
0: la pubblicità.
3: Disposto a quando gli ascolti sono tanti, aspettano.
0: Esatto.
3: Prima devo dare la precedenza agli ascoltatori,
0: certo.
3: Poi quando tanti ascoltatori sono lì ad ascoltare, allora noi andiamo anche con la pubblicità.
0: Dai, va bene, grazie Agostino.
3: Buona domenica a te, famiglia e a tutti gli ascoltatori.
0: Buona domenica e grazie ancora di tutto. Ciao Agostino, ciao, ti saluta anche Elisa. Ciao,
3: ciao,
0: ciao.
3: Tua moglie, saluto tutti. Ciao.
0: Grazie al nostro editore. Allora a questo punto mandiamo la pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del nostro programma. Rimanete lì perché da noi la musica e la compagnia continua. A tra pochissimo. Radio Super, pubblicità.
4: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
6: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
5: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
7: Le 11 e 7 minuti.

0: Abbiamo aperto questa seconda ora insieme con questo bellissimo brano di Domenico Modugno dal titolo L'anniversario. Sentiamo perché magari c'è qualcuno anche che oggi festeggia proprio l'anniversario di matrimonio e ci chiama e ce lo fa sapere al 351 40 41 423. Ma buongiorno, buongiorno ancora a tutti voi che ci state seguendo rigorosamente in diretta dal nostro canale 787 dal vostro televisore, perché noi vi diamo la possibilità di ascoltare la radio comodamente e a casa vostra dal televisore. Basta comporre il numero 787 e da lì vi si apre un mondo di canzoni, un mondo di allegria, un mondo di compagnia, come è la nostra radio. Se volete potete intervenire in diretta. Se siete sul canale lo vedete il numero, è quello il numero ufficiale, il nostro numero ufficiale per chiamarci, lo vedete, l'abbiamo messo apposta perché così non perdete mai l'occasione per interagire, per stare con noi. Ma io ve lo ripeto perché magari c'è qualcuno che in questo momento si sta ascoltando dall'automobile, è impegnato nella guida e vorrebbe chiamarci, non ci sono problemi. 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Ma ora vi regalo questo brano di Adriano Celentano, che è stata la sigla di Fantastico degli anni 80. Eccola qui, si chiama L'ultimo gigante, il titolo di questa canzone.
1: Inverno quella notte.

0: Buongiorno. Allora, vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mariuccia di San Paolo. Siccome ho sentito Agostino che è in ufficio, vorrei dedicare una canzone anche a lui, una canzone al nostro editore.
0: Va bene, assolutamente.
1: Ascolta,
0: dimmi Mariuccia.
1: Una canzone di Fred Buongusto, 3 settimane.
0: Allora, segniamo subito 3 settimane, Fred Buongusto per il nostro editore, da Mariuccia, molto volentieri. Sì. Molto volentieri,
1: Agostino,
0: Mariuccia.
1: Agostino, va bene,
0: certo.
1: Grazie mille.
0: Mariuccia,
1: ciao,
0: grazie di cuore, un abbraccio. Buona domenica.
1: Grazie
0: ciao, ciao Mariuccia.
1: Anche a te.

ultimo gigante, si chiama così questa canzone, dalla voce di Adriano Celentano. Intanto sono le 11:16, rigorosamente in diretta. Qui siamo un po' accecati stamattina, dobbiamo alzare i caratteri dell'orologio. Va bene, rigorosamente in diretta nella domenica mattina di Radio Super, Super Mattina, la versione di domenica. Che bello stare con voi, trascorreremo l'estate insieme, veramente, perché ho chiesto proprio al nostro editore, facciamo un po' di ore in più in mia compagnia, così almeno andiamo ad accontentare e stiamo insieme di più con i nostri ascoltatori. E senz'altro l'estate sarà anche in mia compagnia, poi ci saranno naturalmente tutti i colleghi, insomma la radio che non si ferma, anzi l'estate vi aiuterà a trascorrere e vivere bene questa estate in musica e in compagnia, quella vera, quella di Radio Super. Allora ripeto il numero di telefono, anche se è sempre comunque scritto sul vostro teleschermo: 351 40 41 42 3. C'è qualcuno che ha provato con Alexa a chiedere: Alexa, fammi sentire Radio Super La Leonessa? Fatecelo sapere se magari ci state ascoltando anche con Alexa, che è connessa ad internet. Ormai internet ce l'abbiamo tutti, e magari ci state ascoltando anche con Alexa. Io ieri, mentre facevo il bagno in piscina, ho messo Alexa a bordo piscina e mi sono ascoltato la radio tutto il pomeriggio. Che bello, no? Anche vedete come la tecnologia entra a far parte di noi e di voi, e noi che siamo una radio come una volta, però proiettati, assolutamente proiettati forte nel futuro, perché veramente usiamo ogni mezzo a disposizione per raggiungervi, e vi raggiungiamo veramente dappertutto in tutto il mondo, perché ormai con una connessione ad internet che tutti abbiamo vai alla grande. Poi naturalmente il televisore, quello è il mezzo ormai di diffusione di massa importante, e noi ci siamo, e noi assolutamente ci siamo, e siamo lì per voi e con voi, e ci saremo sempre. Iva Zanicchi per l'amica Renata, la salutiamo come ti vorrei.

Come ti vorrei, che bella questa canzone della grande Iva Zanicchi. E continuiamo con la musica, con le canzoni. Vi ricordo in diretta, rigorosamente in diretta. Siamo in diretta in questo momento, in questa domenica 14 di giugno. E questa è Radio Super. Ancora buongiorno, magari a beneficio di coloro che si fossero sintonizzati in questo istante sul canale 787. Ci stanno ascoltando. Sì, siamo proprio in diretta, siamo qui per voi e con voi. E lo faremo anche nelle prossime domeniche. E lo faremo per tutta l'estate. Poi a settembre vedevo un po' di come organizzare il palinsesto con il nostro editore, ma voglio dire, il sabato ci siamo sempre dalle 10 alle 12, però durante il periodo estivo siamo qui anche la domenica, così almeno cominciate ad abituarvi anche a questo appuntamento della domenica per stare in compagnia, per ascoltare delle belle canzoni e per così vivere insieme così la passione della musica e della radio. L'amica Mariuccia ha chiesto vuole dedicare al nostro editore, al nostro Agostino, questa bella canzone è dalla voce di Fred Bongusto. Eccola qua.

0: Allora mettiamo in pausa la canzone, sfumiamo e vediamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto? Pronto, pronto, pronto?
1: Pronto, buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno, buona domenica, con chi parliamo?
1: Sono Brunella.
0: Brunella, Brunella da?
1: Provincia di Milano.
0: Dalla provincia di Milano, buongiorno Brunella, tutto buongiorno. Bene a Milano? Cosa stai preparando di buono di pranzo in provincia di Milano? Sentiamo,
1: ma
0: sentiamo.
1: Guarda, sinceramente a mezzogiorno saltiamo il pranzo, facciamo solo la cena.
0: Bene, bene, dai, stai leggera, poi magari ti rifai alla cena, certo,
1: certo. Certo, oppure andiamo fuori.
0: Bello, bello, bello, Milano offre una vasta rosa di ristoranti importanti e buoni, senz'altro.
1: Hai voglia.
0: Allora Brunella, raccontami un po', tutto posto lì a Milano? Fa caldo, c'è il sole?
1: Sì, fa caldo, c'è sempre un leggero venticello.
0: E dai, insomma,
1: comunque la temperatura è bella, bella calda.
0: Hai un po' di verde intorno a te? Hai un po' di verde intorno a te?
1: Sì, sì, sì, sì, io abito in campagna.
0: Bene, bene, bello.
1: Sono davanti la campagna e dietro il giardino, il mio
0: bene,
1: giardino.
0: Bene, bene, bene, perciò
1: sì,
0: insomma ti godi anche la natura.
1: Ecco.
0: Beh, però sei fortunata perché hai la città e anche la campagna, perciò insomma cosa vuoi di più, no? E
1: alla fine c'è tutto.
0: Hai
1: c'è
0: servizi
1: tutto.
0: E hai anche il modo per stare bene e per rilassarti, Brunella.
1: Esatto,
0: bene,
1: esatto.
0: Bene, mi fa piacere. Mi fa
1: Potrò chiederti una canzone?
0: Sentiamo, se riusciamo assolutamente, dimmi.
1: Dell'Alphaville.
0: Scusa,
1: non ho... Forever Young.
0: Non ho capito,
1: L'Alphaville, Forever Young.
0: Va bene, ok, ho capito. Vediamo se riusciamo ad accontentarti, ok? Faremo di tutto, ok? Non ti garantisco, devo cercarla se riesco a trovarla, altrimenti dai, ti accontento anche sabato, va bene?
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao Brunella, grazie di cuore.
1: Buona domenica.
0: Un saluto a te,
1: grazie.
0: Un abbraccio, grazie, grazie alla nostra amica Brunella è dalla provincia di Milano. Che bello sentirvi e sentire tanti belli e bravi amici che ci chiamano in diretta qui al 351 40 41 423. Vi ricordo, sino alle 12 noi siamo qui in diretta, siamo qui per non fare grandi cose, noi non vi stupiamo, come si diceva nella pubblicità, con effetti speciali, perché non serve, serve l'amicizia, serve la semplicità e le cose vere, no? Come la musica, le chiacchiere e lo stare insieme, questo è veramente la realtà della vita. Ecco, noi vi offriamo questo perché sappiamo fare questo e sappiamo che voi sapete recepire sempre tutto quello che noi andiamo a proporvi, perciò grazie ancora veramente di cuore di far parte e di entrare o di entrerete a far parte di questa nostra realtà della musica e della radio. Continuiamo a parlare di canzoni dopo Fred Buongusto. Voglio regalarvi questo brano di Ivano Fossati, grande Ivano Fossati, e qui lo ritroviamo con Sì, la mia banda suona il rock.

0: Radio Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Voglio parlarvi ora della Mixer Italia che ospito nel mio spazio perché ho un prodotto veramente importante da farvi conoscere. Tra l'altro è un prodotto che sto provando io personalmente perché ho detto alla Mixer Italia ben volentieri parlo di questo prodotto, però prima lo provo perché così posso dare testimonianza che è un prodotto veramente efficace. Magnesio e potassio attivo, gusto arancia, è un integratore alimentare solubile che va molto molto bene in questo periodo, perché adesso che fa caldo, no? Si suda molto, si perdono i sali minerali, perciò si perdono le forze, arrivano i crampi alle gambe. Ecco, se noi ogni mattina, una volta al giorno, dopo colazione, in mezzo bicchiere di acqua andiamo a berci questo prodotto, c'è il suo misurino, perciò avete un dosaggio perfetto, andiamo a risolvere questo problema, il problema della stanchezza e il problema appunto dei dolori muscolari. Perché? Perché prendendo magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza appunto e dell'affaticamento, perciò non avremo quelle giornate quando fa caldo come in questi giorni, no? O nei prossimi, dove ci sentiamo veramente stanchi, come se non avessimo dormito abbastanza, perché appunto sudando andiamo incontro a questo problema. Prendendo appunto questo magnesio e potassio, questo problema lo andiamo ad eliminare perché andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, andiamo ad integrare anche il potassio, perciò andiamo a contribuire al normale funzionamento del sistema nervoso e al normale funzionamento dei muscoli e della muscolatura. Perciò anche lì, e quando ci sediamo, ci sdraiamo magari pomeriggio, se vogliamo fare un riposino anche alla sera, non abbiamo più quel problema di crampi, di mal di gambe, di polpacci così rigidi, duri, o le gambe insomma abbastanza dolenti, no? Perché andiamo appunto ad integrarle, a togliere questo problema grazie al potassio. Perciò, allora, magnesio e potassio, noi andiamo in un'unica soluzione a

risolvere due problemi. Andiamo ad integrare magnesio e potassio attivo. Allora, 27 euro la promozione per questo flacone. Non è che vi diamo una bustina, eh? È un bel flacone, bello grande, vi dura parecchio, anche un mese o anche più, perché avete il misurino che fate il giusto dosaggio. Voi al mattino vi svegliate, fate la vostra prima colazione, poi mezzo bicchiere di acqua con il vostro misurino, andate a mettere questa soluzione e magnesio e potassio attivo. Tra l'altro dite: che gusto ha? Gusto arancia, perciò è come un'aranciata, veramente, io l'ho provato, è buono. Poi se avete problemi con i zuccheri, non ci sono problemi, perché sappiate che questo prodotto è senza zucchero, perciò non ci sono problemi per chi ha problemi con gli zuccheri. Allora, 27 euro, potete prenotarlo anche questo momento al 37 91 96 96 96, ripeto, 37 91 96 96 96. Se volete oppure avere informazioni, potete chiamare a questo numero, potete prenotarlo, se lo volete fare adesso potete farlo anche durante la settimana. Vi do anche il numero dell'ufficio in caso voi chiamate però qui durante la settimana, orari d'ufficio: 030 97 19 725. Ma se volete farlo in questo momento, perché c'è la promozione di qui alla radio, a Radio Super, ditelo: ho sentito la promozione, era alla radio con Pierangelo Super Mattina, 27 euro, ve lo diamo a 27 euro, guardate che è un prezzo veramente importante, 27 euro, al chiamate al 37 91 96 96 96. Lo spediamo direttamente a casa vostra, ma sappiate che se viene spedito c'è un piccolissimo, ma piccolo, contributo di spese di spedizione, oppure se volete venirlo a ritirare a Bargnano di Corzano alla Mixer Italia, tranquillamente 27 euro ve lo portate a casa. Allora, magnesio e potassio attivo. Con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza, dell'affaticamento, adesso che fa caldo. Portatevi in casa questo prodotto. Portatevi in casa questo prodotto, perché è veramente importante e direi indispensabile per tutte le età. E non è detto perché uno è giovane non abbia questi problemi, perché il caldo, insomma, fa sudare, sali minerali li perdiamo tutti, perciò questo effetto stanchezza c'è effettivamente, e con questo prodotto, con 27 euro già da lì risolvete questo problema. Poi dolori alle gambe, muscolatura, crampi, d'altronde il potassio va integrato sempre, per soprattutto in questo, va bene in tutto l'anno, però soprattutto adesso che fa caldo è importante, direi quasi indispensabile, perciò con il potassio andiamo a contribuire a risolvere il normale funzionamento del sistema nervoso e la normale funzione muscolare, niente crampi, niente dolori, niente gambe rigide, dolenti, eccetera. Dai, 27 euro offerta qui alla radio, esclusivamente per voi amici ascoltatori di Radio Super e che ci state ascoltando in questo momento, 27 euro. Questo flacone vi dura un mese, dopo colazione mezzo bicchiere di acqua, il misurino che vi dà la possibilità di prendere il prodotto assolutamente nel dosaggio perfetto. E poi tra l'altro, ragazzi, due prodotti in uno, magnesio e potassio, e non c'è problema, da lì siete assolutamente tranquilli ogni giorno, voi vi dà la carica, vi dà veramente la carica. L'ho provato, sentite come sono carico io alla radio, perché prima della trasmissione, dopo la colazione, io faccio questo, mi prendo questo prodotto e vai alla grande, l'estate non mi ferma più nessuno. 27 euro, forza e coraggio, chiamate anche in questo momento al 37 91 96 96 96, oppure se volete durante la settimana in orari d'ufficio, mi raccomando, 030 97 19 725. Io vi ringrazio anche a nome della Mixer Italia e aspettiamo numerose le vostre chiamate, perché con questo prodotto risolvete il problema della stanchezza dell'estate. Grazie di cuore e ancora alla prossima. Ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229.
In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.

11:43 minuti e 18 secondi, Radio Super, siamo ancora insieme per questo ultimo quarto d'ora con Pierangelo in diretta qui per Super Mattina, la versione della domenica, e perciò sappiate che da oggi riparte lo spazio anche in mia compagnia per quanto riguarda la domenica mattina dalle 10 alle 12, poi naturalmente l'appuntamento fisso, quello del sabato mattina dalle 10 alle 12 con Super Mattina, anche lì per stare insieme. E devo dire che è stata una bella mattina ricca di voi e con voi, e siete sempre molto attenti a così recepire un po' i nostri messaggi, ciò che noi andiamo a proporvi, e naturalmente alle vostre telefonate. Voi potete ancora chiamarci, perché sino alle 12 siamo in diretta, poi andremo a restituire naturalmente la linea alla sede centrale a Bargnano di Corzano in provincia di Brescia, perché vi ricordo che vi stiamo trasmettendo dallo studio 2 di Radio Super e da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia. E perciò 351 40 41 42 3 e c'è ancora spazio se volete chiamarci per sapere se la polenta è quasi cotta, è quasi pronta, o come fate voi la polenta, se ci aggiungete qualcosa o se vi piace la polenta, mi piacerebbe anche capire questa cosa. 351 40 41 42 3. Intanto il grande Rino Gaetano andò a Sanremo nel 1978 con questa canzone che si classificò, se non erro, ma non voglio dire una cosa per l'altra, al terzo posto. Eccola qui, Gianna.

Che bella, era il 1978 con Rino Gaetano e questa Gianna. Sì, si ascolta sempre ben volentieri perché è bella, bella, bella carica. Dai, le 11:48 minuti, dai che il tempo passa e siamo quasi, ma ho detto quasi, addirittura d'arrivo. Adesso vi regalo un brano che parla d'estate, perché Edoardo Vianello è stato sempre un po' quel personaggio, quel cantante, quell'artista identificato un po' per il cantante dei tormentoni e dell'estate degli anni 60 e degli anni 70. Ve la ricordate questa? Il peperone.

il sole, la dedichiamo a tutti coloro che magari ci stanno ascoltando mentre stanno prendendo la tintarella, il sole dal lago, dal mare, dalle piscine, ci sta ascoltando dal nostro sito ufficiale con internet, con il telefonino, Brescia Sat. Perciò un salutone, un abbraccio e una buona estate a tutti voi. Ed ora Eros Ramazzotti, ve la ricordate questa? Una storia importante.

Una storia importante ci ha cantato Eros Ramazzotti. Siamo in dirittura d'arrivo per questa nostra bella domenica insieme. Grazie, grazie veramente di cuore, perché siete stati ancora tanti e tante a rendere importante questa trasmissione, e ancora grazie per aver contribuito a tutto questo. Naturalmente io torno il prossimo sabato nell'appuntamento fisso di Supermattina il sabato, e poi naturalmente ci si risentiremo anche la prossima domenica, perché come ripeto da oggi riparte l'appuntamento della domenica in mia compagnia per tutta l'estate. Perciò preparatevi, perché insieme faremo tante belle cose. Magari chiederemo anche al nostro editore di preparare un giochino, così giocheremo anche insieme il sabato e la domenica. Dai, allora grazie, grazie, grazie di cuore per averci chiamato al 351 40 41 42 3. Vi auguro una buona settimana. Seguite la radio, seguite tutti i colleghi, Giorgio, Eleonora, la Sonia, tutti Agostino, insomma tutti coloro che ci saranno durante la settimana. Rimanete sempre in sintonia con Radio Super grazie al nostro canale ufficiale 787, al nostro sito internet BresciaSat, alla nostra radio DAB canale 7C, e anche Alexa, mi raccomando, chiedete ad Alexa fammi sentire Radio Super la Leonessa, e ci sentite ovunque voi siate. Va bene, grazie, grazie ancora a tutti voi. Tra pochissimo restituiamo la linea allo studio centrale a Bargnano di Corzano, ma grazie per questa domenica bestiale, come diceva e canta ora Fabio Concato. Un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super.

0: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 7.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
1: Radio Super Pubblici.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: ideanottesrl.it.
5: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
6: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
7: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
8: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
9: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
2: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 12 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 13 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria, mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 15 e 41 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

scritto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il bruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

è la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

coda sulla pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.
6: Sono le 18 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

senti che ti chiama, ma sprofondata stai nella poltrona. Non vedo nei tuoi occhi lo sguardo che vorrei, ma dimmi un po' che strana donna sei. Ti farò lo spogliarello che ti smuova un po' il cervello, che ti faccia dire olè. Al suonar di questo tango ti saluto e me ne vado.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Avete ascoltato il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.
1: Radio Super ti tiene compagnia.
2: Sono le 19 e 8 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: mani calda piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Sei su Radio Super e si sente!

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il bruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente...

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 20 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 17 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena, tra le spiagge e i falò.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: senza te.
1: Radio Super, la radio amica.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

da sola pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È mezzanotte e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte,

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

0: Avete ascoltato il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.
1: Sempre più tua, sempre più super.
2: È l'una e sei minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. One day.

one day.